0: Golden Chance Lotto. Eku aduro ti wa. Lori kore ni lesa Golden Chance Lotto. Yo ma tayin lorun. Lori basepo yin pelu wa.
1: Golden Chance Lotto.
0: Lesa kese ni won some winnings. Oh, ni jetan kon tu ma bere ninu e. Ni bi kibi lo ti le gba winnings e. You can get winnings anywhere. E yi gan lo mo kan oni bara wa bale. Golden Chance Lotto kete. Lati so ni bara doloro. Golden Chance Lotto. Ilese ti wa a faye gbagba kuba. Laye aki so pe ti awon agent wa taja. Ma fi kan dikan. Ilese Golden Chance Lotto yato. Lesa kese la won sanwo. To si han kedere faye lati gba yi wa. Wa ran sesa ni winnings. Idire ti ilese Golden Chance Lotto.
2: To ba fe di alagbata wa fi atejise ranse sori number yi 07033976247 adehun ati asotele nbe o
0: Golden Chance Lotto ona to ya lati so de millionaire.

Adeba ti ami yo ta sne nse yin pele. Modidi Joseph yi alawo yen le ni. Modidi Joseph yi yen le.

agbe setan lo daru aluko setan lo kusun lekeleke mi setan lo ni lo kefun ogunmo la se ti e ni ran abadan o ba ti e lo kuku ko ni ran ndo o ba ti e lo e woli sabi agbongbo akala o na se ti e ni ran egba o o ba ti e lo Why di Shola? Mo se temi loni ni 32 FM. Mo ba dola a pade lori cinema. Ire loni o ori yin afire. Ire o eyin ara.